Sukhito hoto paramenta maharaja sa paramarajini siddhi kijang siddhi kamang.